0: Le Grand Mix. Stéphane Versauter. Radio 4, la radio d'ici.
1: Dior, Occitan, coi pertu.
2: Vivo la vacco. Perché Jean-Luc Mongoget bento in tal lei bacco. Calo bacco. La della corso landeso, la del truppel della rettibo, la che passaio su un ten a gaita passaio i tren, de fa, o su un canzù militanto. L'autore di Opa che sa oblidesse che l'emblema del Béarn è rappresentato per due bacco ruzzo su funzaune. E tabè, a quel Béarn, lo cantaire di che su un esprit cammino in aquello in montagna. Che vei aquí un amour bertadier per aquel orestiu. Baqui Jean-Luc Mongoget, que canto. Vivo la vacco.